0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio.
1: Pensate che moriria sin ti.